stazione dell'Arcta, l'autobus interurban, la biglietta della muora, l'avione avete hirt, e te paspirt. Te gita do t'indroia, porta pia, metti un caffè, la caffè net più giù, te n'imbrami e tirana se. Te gita do t'illia, per gli acciappiti e non scetti tore, metti il perdore. Kudovec, emisione l'aimesh, ghigne stare.